lo si dimana una cava. Non si dimana da cava. Pure di cava. Slip up.